soberbio, blasfemo, parente, si lo vuoi di entes, ingrat scheresti.